Aisha Madalla da fatan mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da Misha 94.6 BRC 2 FM. Yau take asabar wato karshen mako, ina muku barka da hutun karshen mako daga nan BRC 2 FM. Yanda nan da dan wani lokaci sai ni sallama da ku barku tare da abokin aiki wato Muhammad Adamu. Da fatan za ku shiga barkasancewa tare da BRC 2 FM kan mita 94.6.

0: Non è che ci anche da watu da passare in giro in casa c'è tra gli studi ma che mi tersendo con un giro uscita e giù a uomo qua ci è che è per goma sola qua sa come da luogo si a me ne si non acaba ma tu si non ha poi va tu quariva
1: BRC 2FM ke gabatar da muka kawo maka doguwar zantawar mu tare da bakon namu Hassan Muhammad Hazo tsohon ma'aikaci a hukumar kula da kare hadura da bin dokokin kan hanya wato road safety kuma kwararren driver to a wannan mako cikin hukuncin Allah zamu kawo maka turmi na karshe na zantawar mu da shi mai sauraro sai mu ce ka gyara zama domin jin cikakken hirar mu ta karshe tare da shi a wannan fili
2: to saboda haka a samu lasi da inda yanzu saboda na dai muna fara cikin gudan samu lasi to duk kuma sai ka samu tutoyi a lokaci guda ma sai ka tabbata gida kai miki da lasi na kusa ka rasu ɗin bai san mai ne na nafa ne ba bai san na nafa ne tuba bai san na nafa ne tuba so saboda haka bai ma hautar ku kuma wani ma ya ko kuma da ɗaya daga cikin wani duk da yanzu da an yi mana da ya yi abubuwan an juya shi na nan inda na ce na abi to da na yi sabbi da rashin cikin yanzu a ce na abi shi proper proper da kuma da shi ya kai sa saboda idan ka je da wani shi za ka ka ofis a aiki ne a kwai da kai biyan tuki a fitar da practical ku zo kuma na fada kai ciwo a fitar da kai practical ku zo ana fada ku ciwo har shi ka wannan sa'in na akwai wanda ya kai kuma shi ne kana cikin tafiya wani kila kana cikin tafiya hanyar nan akwai kamar can wajen hawan kibo ko kuma hawan fanshanu wani duk da yanzu da ba a cika samun hankali bayan gado ko kuma ana cikin tafiya a ruwa ka kiga kaga wani da kenan ko kuma ana cikin tafiya irin hazo ya yi yawa mai suna ya yi yawa titi kenan to irin wannan visibility wato